Ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti anche oggi su Radio Merda Malata. Oggi siamo qua a registrare questa puntata proprio improvvisa. E vi vogliamo appunto salutare l'estate che oggi arriva con la Top Fart Compilation, che appunto è una compilation che si basa su alcuni messaggi vocali di una chat nostra interna, a cui penso che dopo questo annuncio, questo programma, tutti si vorranno iscrivere. E quindi partiamo sentendo uno tra i migliori, di questa, al numero 4, sentiamo Pietro. Esatto, lui è proprio un campione. Scusate, non riesco più a fermare. E alla numero 3 sentiamo Alessandro Marrocco. Esatto. Per poi andare alla numero 2, sempre Pietro. Proprio c'è, cioè, un ottone. E alla numero... Sempre Alessandro Marrocco. Alla numero 1. Esatto. E con questa vi salutiamo, questa è la numero 1 fatta da Alessandro Marrocco, e mi raccomando, non vi scollate da questa radio, perché, cioè, può succedere anche questo, che all'improvviso in mezzo alla merda malata vi arriva una preview della merda malata improvvisa. Quindi saluti a tutti e buona continuazione, sempre su Radio Malata, Merda Malata, ciao!

Cefeo. Cefeo è una costellazione settentrionale raffigurante Cefeo, leggendario re dell'Etiopia, marito di Cassiopea e padre di Andromeda. La costellazione giace sulla Via Lattea e contiene alcuni oggetti famosi presso la comunità astronomica, come la stella variabile Delta Cephei, prototipo della classe delle variabili Cepheidi classiche, e Mu Cephei, la stella granata, una delle stelle più grandi conosciute.

0: niente centrale. Dalla merda nascono i funghi, come cazzi con la cappella. Ma non tutti sono lunghi, ma sono comunque porci e non porcini. Misteriosi nel sottobosco, prova di una forma di vita dopo la morte. Una cittadinanza della decomposizione delle muffe. Il regno della novella di un fungo velenoso. Il formaggio di rospo misterioso come lo sputo del diavolo. Con poteri magici per l'effetto della nocività letale. Cultura del demonio da evitare, di mangiare i cerchi delle streghe, fairy circle fatti dalle merde, filamenti microscopici che si spostano con le secrezioni, nutriti di un'unione di diffusione fino alla spore, all'letargia, una morte che genera la vita in fiori cancrenosi che si insidiano sotto la pelle fino sotto le palle, sono tossici e danno allucinazioni, alcuni protoplasmici putridi creativi dello schifo. Ma ciume delle forme con iniziatrici infinite esplodono nell'aria con l'escrescenza della nausea. Freddi di mancia, marmellate, corpi e tante altre cagate. Le mosche sono le portatrici di questo ripugnante male, come le api del miele. Ma loro ti mangiano le cellule. I funghi digeriscono tutto, uccidono chiunque. La buffa ci avvolge,
1: come una pellicola. Come una pellicola, sì.
0: Compagni, compagni,
1: ascolti. Yeah.

0: sono un appassionato di spazzoli, fini intermittali fino agli scopoli, di scopoli, sotto i tavoli con i cani e i bambini. Oddio. Liberalo e preparatevi all'esito peggiore, disinnescare una bomba della nostra portata. Non è mai stata scesa oltre gli 8000 piedi, con svariati pollici non esistono precedenti. Di effetti ero io la donna con il piumino rosa, quella sera a Padova tornavo a casa. Il suo camerino era nelle nostre città, e se tu una menzogna non avrete mai quei soldi, possiamo sparire e non tornare mai più, oppure rimanere per sempre in effetto domino alla Jennifer, prevalentemente tipo italo americana legata nello schiantato, come caparra la stagionatura avanzata, elevato al presente cospicuo tenuto, non hai mai raccontato delle viscere rispetto alla responsabilità garantita, dovranno venire a rispondere del loro silenzio dichiarato, tanto per intenderci non riusciamo a capirci.
1: No, capisci? Oddio, oddio.

cane di finalità, a titolo personale sensazione un po' strana tipo odio, un pallone che si gonfia sempre di più e non scoppia, siamo tutti all'interno della palla, con la paura del botto, questa fobia dello spillo e delle punte, perché preferito è quella rotondata, in questa norma totalmente dimenticata dal mondo, giudicati solo come delinquenti, come un letto di tenebre, palla di lacrime, sotto tortura, sogna il volo di una tortora, la sagra della bocca, provate a fare la differenza nelle casate, questa è la punizione prevista per le vostre cazzate.

0: Orrore come alla Rai, fai saldo pete, sei pronta alla riscossa, roba che è scassa. La semica con la saluti, minchia si te floscia.
1: Roche, una risdetta, non gioca a squash con la racchetta.

0: ora siete tutti in arresto.
1: Siete tutti in arresto.
0: Noi siamo, siete tutti in arresto. Voi siete, siete tutti in arresto. I vostri diritti, le vostre pene sono tutte in arresto. Portando c'è chi... Ah! Arresto. Portando c'è chi... Ah! No, dai, me ne vado. Me ne vado, per un attimo. C'è chi... Siete tutti in arresto. Siete tutti in arresto.

vostri diritti, le vostre pene, i vostri diritti, i vostri rovesci, i ganci, tutti i vostri contatti, tutti i vostri averi sono in arresto. Siete tutti in arresto. Siamo tutti, noi siamo, siete tutti in arresto. Articolo, no, no, articolo.

кама, і звеє твоя кама. Просе, все ти сути на весело, просе. C'è chi si va, chi si ne resta. Tutto ciò che direte, tutto ciò che direte, tutto ciò che direte sarà. Tutto ciò che direte sarà. Tutto ciò che direte sarà. Tutto ciò che direte sarà. Tutto ciò che direte sarà. Tutto ciò che direte sarà. Tutto ciò che direte sarà.

Tutto ciò che direte sarà un vostro legale, un vostro legame. Tutto ciò che dicete sarà.

Siete tutti in arresto. Ma per pochi minuti, questo è una gran fortuna, credo.

La voix de mer. Sosa. Cale, cale, cale. Cale, cale. Cale, cale, cale. Sosa. Cale, cale, cale. Cale, cale. Sosa. Quelqui vedere, quelqui marte. Sì, sì, sì. Cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale,

tenebrose. Prendo ripetizioni da me stesso, su basi rumorose metto qualche voce, i testi li scrivo al cesso e non scarico finché non ci riesco. Forte, dimentico tutto quel che spendo, guardo il mio portafoglio e penso a un furto, porca zozza. Una volta sono uscito col motorino, tornando a casa a piedi mi resi conto che l'avevo lasciato al porto.

Il cielo è uno specchio in cui vediamo la nostra immagine riflessa. Ma è uno specchio che ci fa più belli, più forti, più felici. Il cielo ci parla della bellezza della terra.

0: Che scarica gozzata!
1: Basta, è finito.
2: Ben ritrovati a Build, il primo programma radio dedicato alla musica elettronica, principalmente italiana, curato dall'etichetta Light Item con base qui vicino nella Valconca. Ma ora basta con le chiacchiere, andiamo ad ascoltare NU, l'ultima creazione di Acque. Potrete sentirla live assieme al suo Nintendo Game Boy Hero Land 555 il 5 febbraio 2016 alla Casa Pomposa Rimini allo Light Item Night 2, avremo modo di parlarne dopo.

davvero un'esperienza intensa, decisamente più di 8 bit di emozioni. Abbiamo ascoltato Acque, musica fatta con il Nintendo Game Boy, lei è di Torino e vi ricordo suonerà il 5 febbraio 2016 alla Casa Pomposa Rimini per la Late Item Night 2.0. Passiamo ora a MZKY, produttore proveniente da Lodi, lui è sicuramente un nome caldo, con il suo progetto Grali esce per Kvitno, troveremo sicuramente il suo nome nelle file della prossima Betrk. Bando alle ciance, ascoltiamo ora di MZKY la traccia denominata Ekim, buon ascolto.

0: Entriamo ora nel cuore del programma, abbiamo al telefono Olbos da Roma, verranno eseguite alcune domande fatte da ascoltatori. 1. Secondo te perché abbiamo deciso di intervistarti?
1: Perché... beh, per avere l'onore di farmi la prima intervista. In assoluto.
0: A quale elemento della tavola periodica ti senti più vicino?
1: Dal punto di vista sonoro, proprio di come sono le parole, anche delle proprietà di quell'elemento, direi il molibdeno. Il molibdeno mi ha sempre affascinato, dalla prima volta che l'ho visto sulla tavola periodica mi è sempre risuonato questo nome. E sì, certamente il molibdeno.
0: Olbos suonerà alla Casa Pomposa il 5 febbraio alla Late Item Night. Volevamo sapere con che strumentazione ti presenterai.
1: Ma pensavo di non portare particolare attenzione a, diciamo, alla strumentazione vera e propria. Ho visto che gli altri che suonano portano una strumentazione molto interessante, Game Boy Music. Io però porto Conglomerati, che è un progetto che, diciamo, non si basa tanto sull'aspetto pragmatico del suonare in tempo reale, no? Ma l'esibizione si trova invece in delle scelte che vengono fatte in quel momento specifico sulla base di un sistema combinatorio di alcuni elementi preprodotti, i quali poi semplicemente sono combinati in diretta. Quindi in realtà solamente un controller e il PC. È, diciamo, un lavoro strategico più che altro, più che suonare, diciamo. Sono delle scelte. Non voglio sentirmi schiavo della strumentazione. Mi interessa solamente riuscire a creare qualcosa di nuovo in tempo reale, no? Potrei anche preparare un live set con un sacco di synth, ma avere tutto già completamente programmato e allora, devo fare questo, devo mandare questo sample, questa traccia, allora dove sta? È come risuonare i propri pezzi live, così come sono in studio. Non sto proponendo qualcosa che uscirà mai o è già uscito in studio, ma è qualcosa di appositamente creato per non avere una forma fissa, ma solamente ciò che si costruisce durante il live. Diciamo, è solamente uno schema da cui poi generare qualcosa di diverso ogni volta. Non c'è una forma vera e propria, quella autentica che è dello studio. Ho voluto togliere questo riferimento cioè volutamente.
0: C'è un filo conduttore che lega i tuoi progetti? Rientra in questa visione anche il tuo live set attuale?
1: No, certamente un filo conduttore c'è, a partire dal fatto che sono tutti progetti prodotti in un arco di tempo relativamente breve, cioè da un annetto e mezzo a questa parte. In effetti sono stati dei grandissimi cambiamenti, in primo luogo di strumentazione, come abbiamo detto, ma anche, diciamo, proprio di quale finalità voglio dare alla musica. Quindi sì, in effetti quello che mi appare ogni volta che apro il mio Bandcamp è una forte sensazione di disorganicità. E credo che una maggiore organicità l'avrò raggiunta solamente nella cosa a cui sto lavorando adesso, in cui, diciamo, darò un senso a tutte quelle cose che al momento sembrano poco ben disposte e poco ben pensate. O meglio, sì, funzionano singolarmente, ma l'una con l'altra non molto. Cioè, a Stoic Tragedy, che è Ambient Gaze, appunto, sulle tragedie stoiche, che era un progetto su Seneca che poi non è andato fino in fondo. E poi però c'è anche Auspicia o Subterranea, sono tutte visioni diverse dell'ambient. Io le vedo così, no, su Bandcamp, in generale della musica atmosferica. Anche Subterranean, nonostante non sia effettivamente ambient, ci siano un sacco di batterie, la vedo solo come un discorso atmosferologico.
0: Secondo te quanto si vede un artista in un'opera? Quanto si vede Olbos nelle sue opere?
1: Qui diciamo che si presuppone di poter capire effettivamente cosa. La sensazione che dà un disco, un'opera, è soggettiva, e come è soggettiva anche l'impressione che dà una persona quando ti ci trovi a parlare. In realtà, quando ascolto altra musica, spesso mi convinco di capire molto le prospettive, anche non solo le idee estetiche, ma proprio la condizione esistenziale di chi produce. Ma non sono sicuro che sia sempre così effettivamente. Secondo me si tratta solamente di illusioni, anche perché sono più che convinto di una certa incomunicabilità di fondo che sta tra l'ascoltatore e cosa suona, quello che sta suonando. E da questa incomunicabilità, secondo me, non si può uscire più di tanto. Quindi, ecco, nella mia musica certamente ci trovo dei caratteri personali, in una certa misura. Più che altro colgo lo stato emotivo del periodo in cui ho prodotto un determinato progetto, però non credo che si riesca veramente a risalire a un'identità sentendo un disco, perché altrimenti riconoscere qualcuno da un disco sarebbe estremamente facile, invece non è così.
0: Per salutarci vorremmo sapere da te tre parole che hanno un bel suono o che semplicemente ti piacciono.
1: Ok, tre termini mi piacciono molto come suono. Molibdeno, lo ripropongo. E poi altri due termini. Sconfinferami, che diciamo è abbastanza gergale. E ittico. Ittico mi piace molto.
0: Ascoltiamo ora di Old Bows la traccia intitolata Moglom.

Ringraziamo Hotbus per la sua disponibilità. Ricordiamo a tutti che suonerà dal vivo a Rimini il 5 febbraio presso la Casa Pomposa. Burla non suonerà, ma ci guarderà sornione e benevolo. La trasmissione Build arriva al suo termine, vi salutiamo alla prossima puntata, sempre se ci sarà.

0: Le devoir d'un homme seul était encore plus seul.
1: Je suis Makuba, trapezzi scorgono dai crepuscoli, trapezzi di segmenti espressivi. Tensioni con abbandono, mamme grasse con bambini in festa, tutti i richiami di impasto telefonico, giunta allo schermo dei fossi, non posso parlare del vostro sguardo, scollegato dal presente verso le vaste connessioni che mi rapiscono tra miserie, di speranze confidenziali, con sconosciuti, vergogna di essere qui, euforia di essere lì, in uno spazio virtuale con orgoglio e mai voler andare via se si può. Sconosciuti a noi dalla libertà, le scarpe per fare a fanculo le hai. No, per dirti assolutamente non lo sai. Non girano afflati un liquido trapezzi, aspiranti globuli del sudore feriti. Quest'amore diagonale di padrone, omessi alla nausea della memoria. Pronto, spogliati dalle bugie amore, gomiti, spiccioli allo scarto. Comprano mano in bocca e vola la tua mente. Non ti lascio più in questo rosa inferno. Spunti creati misti, spunti capini.

0: Eccoci di nuovo qui, di nuovo sul mic. MC Menesio con MC Abdul. Oh sì, diglielo Abdul.
1: Baker Nest di Wok.
0: I ragazzi della mia città mi fanno cagare. Non vedo l'ora di scappare al mare. So brutti i successi, so buzzoni. E quando li vedo mi vengono i geloni. Son tutti vestiti uguali e sembran ritardati. Puzzano e non so quelli scarponi perché li han comprati. Il loro cazzo è di dimensioni sottosviluppate. Non sopporto di vederli, li riempio di mazzate. Quando vado al supermercato a fare la spesa, li vedo e l'aria si fa tesa. Mi vien voglia di far rissa. Lo noto che la gente mi fissa. Solo perché son blu e faccio noise rap. La gente pensa che mia moglie sia una trap. Non spreco neanche il fiato per voi troette. Su, diglielo Abdul.
1: Du fuck can walk, shukil halok. Baker cash el sala, makna kafa sesash. Im zay, naja dior faykor. Sir laykor mad dior faykor. Mad yuk saluk dayhar maha. Du fuck can walk, shukil halok. Balok.
0: Avete sentito? Anche Abdul ve lo dice. Vi do fuoco tipo una fenice. Ora vi convien sta zitti. Che se vi vedo vi picchio con dei ricchi. Se state sentendo questo disco, preparatevi che a casa vi mando il fisco. Yo, yo, yo.

0: Ehi, Nennesio.
1: Che c'è, mamma?
0: Riordina la stanza.
1: Naena, mamma, sto facendo un disco.
0: Ma che disco è disco che nessuno ti caga?
1: Mamma, porca troia, basta, m'hai rotto i coglioni, sto cercando di concentrarmi, madonna cara, ti arriva un mal rovescio.
0: Come, scusa?
1: Ciao.

0: La città celeste è un riflesso della città terrena, e la città terrena è un riflesso della città celeste.
1: Yeah.